0: Paolo, e adesso faremo un bel giro in città.
1: Ciao a tutti, sono Fabiana.
2: Sono Santo e vi aspettiamo.
3: Salve, buongiorno, io mi chiamo Paolo Callegari, sono il manager qua del Hopfen & Co a Bolzano.
4: Hallo, ich bin Emanuel aus dem Parkhotel Mondschein. Ciao.
5: Benvenuti al Toma Tapas Bar in centro a Bolzano. Sono Monica.
6: Mi chiamo Omar Signori e sono uno dei soci fondatori di Amo.
7: Ich wünsche einfach buon divertimento heute in Bella Italia. Viel Spaß, gleich geht's los.